dolce d'impesta miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,

chi qua do giuccia e domani luce. Nai lampadu rosule, nanta umo gampa.